0: Efile Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Gongo Lewa.
1: Eje kakaji plus, ewa feta titu. Isha olon wadi tu, awon konkari du. Lafu na lola kosta, moshin lola juma kosa. Bari owe, aye ule, kani tumo we. Jelusi mi kidagati, kile sito jimi bidabasi.